0: verso i favoriti.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. S

0: facciamo fare un po' di dritto, ma
1: guarda che... Ma guarda che figo, non l'ultimo. No, gli altri...

0: Pablo, Pablo, Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Guarda, la piccola è bassa.
2: Chi era Pablo in camera?
3: Allora tu lo sapevi se ne andava a Napoli? Quella no.
4: Esatto.
3: Lo sapevi che ci voleva la disfoglia?
5: Thank you.
2: Che velocità che prende!
5: Martina, che ne sei?
3: fare la foto però.
2: Mamma, guarda il tuo mamma! Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
5: Oh, Marco arriva qua papà. Marco arriva qua papà.
0: Mattina, quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
6: Dai, non ti avvicinare molto.
0: Eh? Bici, qua è troppo carino.
6: Non camminare vicino a te.
7: Benissimo, ma non mi interessa, io non mi scherzo.
8: Guarda,
7: Luca.
8: Ma
7: non ci si possa.
6: Grazie.